Izzo, rizzo, cucurizzo, nemo, zizzo, cioccovizzo, volto, tio, te, felette, megette, sciubo, sciubo, gendo, sciubo, vomi, chisnaio, polubo, essere, tinti, lismi, che jette, izzo, rizzo, cucurizzo, nemo, zizzo, cioccovizzo,

0: Ricci! Ricci!
1: Ricci, Ricci, Ricci, Ricci! O se non remeso, Ricci! Ravago mo colo, Ucci panas adios!

cucina cerelem, nince bonna semmi cemo vilagon. Omi coroccio pio itigo samo, e di putano ma ci contivano. Paro cina cerelem, nince bonna semmi cemo

Dio loco, uso templum po, e despegnam, e de despegnam, et per marcio, e vos lesto la, morne cansas, torisos de monto, e Dio loco, uso templum po.